d'ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera, si

d'inverno che gocciola fumo, ma dentro alla sala il caldo dimentica il resto del mondo. L'orchestra ha finito un brano dal ritmo latino, cuban cha cha cha.